0: Isa kalupo
1: kay Mayor Ann Olvido. I miss you, Tito Boom. Baka tito ka, ha?
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugot Love Line.